L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce, svuota le strade della città.

d'estate poi si scoprono le donne, queste bellezze armoniche ballate ai ritmi di un sud sempre troppo lontano, ma la notte